giucia e domani luce. Dai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, mi wa tu berte, per chin li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantum, rosule asbucia.